Salve regina mia, salvami l'anima, e con un gesto in mano lo paravisa dona, perché in coppa sta terra, stu monne e follia, l'occhio spietata in serra stu infierno e vita mia. A te, Santa Maria, beata Vergine, au figlio tuo che Dio dico proteggimi, che son peccatore di corpo e di pensiero.